0: rimpompo.
1: Se John in quest'intrigo non posso accondiscendermi, lo vieta chi l'onore.
0: Ehi, paggio! E andate a impendermi, ma non più a me! Quel lettere prendi per due signore, consegna a vostri cori, va, le sto, va, le

0: vivrai con te gli sconcia ma mi lo guenza intera
1: dice ste che gli alloggia dove alla ciarrettieva

0: sia d'accordo?
1: D'arcano custodi Grem.
0: Son sordo e muto, siamo d'accordo tutti?
2: Sì.
0: Ho la mano.
3: Ma se parla,

accoppio e poi ricordo mi accoppio, ricordo mi accoppio, ricordo mi accoppio, ricordo mi accoppio, io scoppio.

0: lo seguo una gran calca di gente già vicino e dove parli palca il
1: il diavolo che vai sull'arco d'un violino.

0: no, la dentro non c'entra, è troppo grosso.
1: Vediamo. Sì, centro, centro.
0: Devo chiamare il servizio, già, poi tu li puoi.
1: Amo, amo te sola, salvami, salvami.
0: Aspetta, lei sta.

0: pesca ignotte.
1: Aspetterò nel parco real a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore.

la mia dama, sei la mia dama. Vieni, già fermo e fermo. Sono il tuo servo, sono il tuo cervo, il miserrito. Vedo il mio battere tuffi, rafali, finocchi e

0: macchine, paludi, perenole. Ottigliatelo, ottigliatelo, martirizzatelo, voi che sia così.
1: Non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la, non c'è la